0: Spagna, che è in Pasca.
1: I don't know, and nobody else con i Black Box, nuova canzone regina della classifica dei più ballati.